0: Volesse dipna la mavana,
1: chi c'è?
0: Devesse ramadeva, chi c'è? Hindu dharansandra si sa mada, Krishna mavana, chi c'è? Vishwagur mamandala si sa mai, Sanjiguru deva, chi c'è?